produce d'introduce destramente di cervelli e di testi di cervelli fa sordire, fa sordire, fa sordire, fa gonfiar. Dalla bocca fuori uscendo lo schiamata va crescendo, prende forza poco a poco, vola già di loco in loco, sembra un tono la tempesta che nel tende la foresta, va fischiando, brontolando, e ti fa dolor scalare, alla fin provoca scoppia, si propaga e si raddoppia.